così è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.

belle, sorella mia, che dite? Che dici tu, Lisetta? Con quella bocca stretta, per cosa stai tu là? Per cosa? Per cosa? Per cosa stai tu là? Che dici? Che dici? Via, via, che bella.

La festa si prepari, godete tutti quanti di mia felicità. Che saltino denari, che saltino denari, godete tutti quanti di mia felicità. Un matrimonio nobile, quest'oggi sì, quest'oggi, quest'oggi.